mille e tre. Ma fra queste contadine, cameriere e cittadine, ma contesse e baronesse.